Okay, un po' male, sì. Musica, ne è musica per tutto il programma, vivo solo con i cari colleghi, ballo, ne abbiamo accompagnato, e la fatta in da dire direttamente, vai a bozzi la hotel, cara costa musica, ba collega, vai a bozzi la famiglia, collega, caia, ma ne abbiamo che ti bozzi la cara costa, e ne ora pronto, odi offerese musica, ba collega Ronan, se ne abbiamo che corre da down, stay here, e ha la loro 95.8 megahertz, ne ne abbiamo da dire direttamente, mas balu nebe maka gore da dam viazen hello si municipio ma capital usi capital ma municipio na fatin viazen di akret bet bot sira hotu kuida dua mata morish ni nai balor no hini ni viazen di akret ba im hotu nebe maka gore da dam hala la viazen ya nebe tir mai ite barona lai muzika ihane muzika usi setang Yeah, tutang karimbo fito Justin Ardini niantung aku di Ambon, namus musika sira selo.

anche velocità di ma che drama cosa ne niente ro no na drama nemmeno lo detto bona tu cos no resti niente di minuto hat no resti lì ma ne passerebbe ma che core de down se accompagni hala na fate de der die che beta bossi rato se tu lese die e ha ok e ha mi die de ne de li passerebbe ma che core de down prepara la han mi die ni ni bom prepara sounded by the bossi rato it ne was Si barona ta musica hene lilio ba malusar ne bema kompani itu barona musica lamarnia lewa ohone titlu lewa oke lewali

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Okay, música russi, Phil Baptista, onde título diferente cultura. Non è musica di nome Sloriana Ita, beh, tu cutolo lì un minuto lima. Tamanena fatin haunia, lorai dia, lorai solok, barona 90, maka ora sena daung. Se la tilu mela, loran sienu lure si 5.8 MHz ninian. Tantu hiera larang namo si hiera liu, rona diek dit bito bot sira hotu. Espera ito bot sira aktividari soto laho diek na fatin, ya. Tamanena fatin, lorai dia, lorai solok, bito bot sira hotu. No, tu irmena fatin, lorai to bot sira barona musik. Musica russi Deu a taide un titulo Do ben giure ne moras Non russi abitugama un titulo Molok tau cade liba noi.

Adili. Se hanno in dalla rua bengira tu telefone ba famiglia, collega ka velocira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: 105.2 MHz.
1: I Mirona da Down Radio Libera di Rio Frequenze 95.8 MHz.
2: Radio Libera di FM 95.8 MHz.

Lì fale tam, ma ta musica pai tini ade, tai. Pai tini au sida sa. Pai tini au sida kalkal ni taka asel lecha. Pai tini ne gosa ita tarutu tarutu serne, ita kizoma kizoma serne. Cruzeta, cuidado matanse lai desastre kona. Cuidado matanse lai careta soke. Soke la mate soke terecha. E tu fai mai di teletra, fai segni a commentario. Usi Agustian, na fatti info. Na fatti info, to finare una calacabar haune. O ne ho anche po' mati via una. Ai, una mano, casar fai di senena, una mano. E ma la cabarona, una mano. Ora se ne dà, ma contenti a mutu che ma si luco una mano. Tamani la vele hengnian. Tambo ora se ni contenti a mutu kana mase lu kamam su sarte bes ni atu mai fale amam li fale de manto kale musike kuidaru matan sela de jastre kona dia musika prepara hela usi de sa beta ga su luk lai tribunal domi lai tribunal domi ni kare domi un kono sinti la dia lu rimalu ba tribunal lai ye problema ruma mosu ba truma mosu ei li li ruberu ni latene oren sabe Bui cover ma cover sira ma tau ba para close be te tengi toka musiki de original sir ne bele to te tengi respeto na ba musiki sira ti te tanga toka ma musiki de original sir ne ide be sira ide be ide be cover sir ne te la bele gas eh Kalifa litan.

0: Radio Libertari si liberta o. Sia nulure sin lima punto walo megahertz. Liberdade ya ani, liberdade ya moris.
1: Imirona da Radio Liberdade di Rio Frequenzia 95.8 megahertz.